Yeah, dip trap, Fantasia.

0: allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.
3: Radio Mugello.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:35.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

at a gravestone dance.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334-7988-000.
1: Sono le 4:33.
2: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:31.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
2: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
1: Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate. Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus BEC TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse indossate. Stanno, famo da soli come sempre stato, ermato di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: 334 79 88 000.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Ask yourself.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624
5: 334 7988 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sono le 8:02.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 1838.
5: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.
9: Music.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume. E poi ritrovarsi a volare. E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché, quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiama lei se vuoi.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e

0: 55 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: 334-7988-000.
4: Sono le 9 e un minuto.
5: Radio Mugello Notizie.
6: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia.
7: Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano, promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello, ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano. Piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Attrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'open day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti e offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'open day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.
6: Da venerdì 2 ottobre fino a domenica l'Autodromo del Mugello ospiterà la prima edizione del Gran Premio Storico d'Italia. L'evento organizzato da HVM Racing e dal Mugello Circuit in collaborazione con Ferrari AC Sport celebrerà il periodo 96-2006 della Ferrari. Oltre alle monoposto storiche della casa del cavallino rampante scenderanno in pista anche piloti come René Arnoux, Gerhard Berger, Giancarlo Fisichella, Ed Irvine, Mika Salo e Stefan Johansson. Nel weekend ci saranno anche gare con oltre 100 Formula 1 suddivise per decadi insieme a Formula 2, Formula 3 e Master Endurance Legends.
7: Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15 l'Audax Rufina in impegnata in casa contro la Sangiovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30 in casa, il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
10: 334 79 88 000.
11: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, sabato 3 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 7,8 gradi e massima ieri 27,3. A Scarperia 7,6 gradi e massima ieri 29 gradi. A Barberino di Mugello, minima della notte 12,9 gradi e massima nella giornata di ieri di 25,6 gradi. A Palazzuolo sul Senio, minima della notte 9,9 gradi e massima ieri 21,6. A Firenzuola, minima 7,2 gradi e massima ieri 24,2. A Marradi, minima della notte 9,2 gradi e massima ieri 24,6. A Vicchio, minima della notte 13 gradi e massima ieri circa 29 gradi. A Dicomano, minima non disponibile e massima ieri circa 28,1 gradi. A Londa, minima della notte 10 gradi e massima ieri 26 gradi. A Monte Giovi, dati non disponibili. A Rufina, minima di 11,1 gradi e massima ieri 27,9 gradi. Al Giogo, minima della notte 10,9 gradi e massima ieri 18,4. Alla Futa, minima della notte 11 gradi e massima di ieri 19,2 gradi. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento nelle prime ore sulle zone occidentali e un miglioramento nel corso della giornata. Non sono previsti fenomeni significativi. Venti deboli e variabili. Le massime di riferimento sono intorno ai 25 gradi nel Mugello, 20 nell'Alto Mugello e 26 in Val di Sieve. In quota cielo sereno o temporaneamente velato, con temperature stazionarie e venti deboli. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Sono le 9:35 minuti.
0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordi più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più. Agosto è ancora nei miei sensi, ma tu cosa ne pensi? Mi vuoi ancora bene? L'indice di una vita semplice, sei diventata complice, ma non ti fidi più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e raccolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16:30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero Assieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero Assieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
11: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
14: 334 79 88 000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io
1: Buongiorno.
0: intanto ho qui il mio valletto davanti,
1: Sì.
0: che Roberto, ovviamente, che mentre c'è la sigla balletta pure, quindi insomma la rende pure simpatica. Peccato non vederlo. E niente, allora,
1: Allora,
0: ma
1: c'è una cosa,
0: qui siamo orfani.
1: allora, di solito si dice che sono sempre le donne i ritardatari, no?
0: Vabbè. Sì.
1: Invece non è vero.
0: Ecco.
1: Cioè, ormai
0: Bravo.
1: per qualcuno è diventato quasi un dogma, no?
0: Bravo.
1: E invece ogni tanto bisogna smettirlo.
0: Ecco.
1: Allora, stamani i Chini non c'è,
0: No?
1: assente.
0: Giustificato?
1: Sì, Daniele, sempre. Ecco, secondo me Daniele è una donna tra le sue vestite da uomo.
0: Cioè, è assente,
1: No,
0: ma cioè, allora, sarebbe
1: ma è
0: presente
1: sempre in ritardo.
0: perché in realtà io sono venuta in auto con lui, per
1: Sì.
0: cui voglio dire, a meno che ora la gente forse non lo sa, c'è un parcheggio privato, ma dal parcheggio alla radio non è che ci siano chilometri, quindi diciamo che in massimo 2 minuti lo dovrebbe fare, c'è cioè, le scale. Forse
1: Tempo
0: avrà ruzzolato le scale, non lo
1: a
0: so.
1: pelle.
0: Non lo so, ma sai, lui è capace anche quando le sale, poi dopo praticamente le ruzzola. Inoltre, quello che mi consola o mi dovrebbe consolare è che con Argo il cane, e tendenzialmente quando sono insieme è Argo che porta Ugo o Daniele o
1: Sì.
0: come si vuole chiamare. Per cui dovrebbe, diciamo così, facilitargli un attimino il trascorso. Ora, almeno che non si sia fermato anche lui giù a parlare con il mitico
1: Cino.
0: Cini di Jax, perché appunto era lì. E mi sa di sì, perché
1: Sentita,
0: sento
1: sì.
0: parlare, cioè sento la voce del Cini. Poi, conoscendo mio marito, si perderà nelle chiacchiere e quindi manco si accorge che l'ora.
1: Tempo trascorre.
0: No, guarda, è una cosa impressionante. Io boh, più indisciplinato di così, ma voi radioascoltatori mi potete capire anche solo dalle parole che noi diciamo senza poi vedere diciamo fisicamente le scene, no? Quindi quando uno arriva in ritardo o quando va fuori a fumarsi la sigaretta e arriva sempre dopo qualche secondo che abbiamo ricominciato, cioè è così, cioè.
1: Allora, anche chi lo conosce da più di me, Daniele, dice che per lui il tempo è molto elastico.
0: Sì, ma lui aveva ma parecchio elastico, è
1: Sì.
0: vero. Ah. Di che gli torna non dietro, però.
1: Sì.
0: Ah, ecco, cioè, tipo quelli che a me
1: Non ha il
0: non
1: senso.
0: è mai riuscito a tirare. C'ha presente quelle, ora cerchiamo di
1: Non ha il senso
0: spiegare
1: di tempo.
0: al pubblico, quelli che si, gli elastici si tirano con le dita, no? Per cercare di chiappare un
1: Sì,
0: bersaglio,
1: sì.
0: con i due pollici in genere si fa. Ecco, a me non mi è mai riuscito, o me lo tiravo sul pollice quello davanti, o se no mi tornava direttamente indietro. Ecco, mio marito è così. È in questa maniera, lui non ha il senso del tempo. Era un po' migliorato stando con me. Poi, questo
1: È tornato
0: all'inizio, le è
1: indietro.
0: tornato indietro perché lui si è adagiato su ogni cosa, capito? E quindi ha questa tendenza a non controllare come stamani, che era lì che faceva le coccoline ad Argo, e capisco. Però gli dicevo, Ugo, fatti la doccia perché cioè, il tempo passa, non è che sta aspetta a te. Poi quando arrivo io qui c'è da sistemare un pochino di cose, pure niente, lui nulla, non, ci sente, io non so come fare. Se qualcuno mi può dare una mano, Roberto, sai che tu dici?
1: Su qualche cosa un po' ci sono riuscito.
0: Oh, ecco, dimmelo un po' anche a me.
1: Allora, tante volte dico, guarda, a quest'ora arrivo al circolo e gli dico, bene, se ti arrivi bene, dopo ti do 5 minuti di conforto, se no alla fine quindi vo via. Arriva un orario. Cioè basta dargli un attimo di minaccia.
0: Ah, cioè ci vuole proprio il ricatto.
1: Sì.
0: Sì, però io sento ancora chiacchierare giù i Cini, quindi
1: La
0: secondo
1: porta
0: me
1: si è chiusa.
0: la porta si è chiusa, quindi forse fra una mezz'oretta riesce a
1: Il
0: salire le
1: programma.
0: scale. Allora, io prima di mandare ovviamente una canzone, magari ve lo faccio sentire, vi faccio sentire che c'è, che esiste anche lui in questa trasmissione, che tra l'altro è quello che c'è da più anni di noi, per essere sincero, però che ne so, cioè, se vuoi passare la mano ce lo dica, eh. Noi si fa anche da soli, non c'è problemi. Eccolo!
1: Buongiorno,
0: All'orizzonte!
1: allora voi mi prendete in giro.
0: Arriva il nostro
1: Non
0: Ughetto!
1: è che sono in ritardo perché ero
0: Piano con i
1: a
0: rumori
1: fumare la
0: della.
1: sigaretta.
2: Siamo noi in
1: Perché ero.
2: anticipo.
1: No, mi sono fermato un attimino a parlare
0: E
1: con
0: infatti noi l'abbiamo detto perché
1: il
0: si
1: mitico,
0: sentiva la
1: sì,
0: voce del
1: con il mitico
0: cin.
1: Cine di Jax che mi ha spiegato
2: Era
1: alcune cose,
2: attivo.
1: quindi no, non mi ha brontolato, anzi,
2: Era attivo.
1: si stava.
0: Comunque anche se ti brontolava faceva bene, a prescindere, anche senza sapere il motivo,
1: Me se mi brontolano fanno sempre tutti bene,
0: Sì, certo.
1: a
0: E io l'ho
1: prescindere.
0: detto, cioè questa trasmissione è sua perché è più anni che c'è rispetto a noi e le quelle arriva dopo di tutti.
1: Quindi scusate il ritardo, ma ero un attimino impegnato su alcune delucidazioni da parte del mitico, inestimabile, incommensurabile Andrea Cini,
0: Bene.
1: Sua Maestà Andrea Cini di Jax.
0: Bene, e
1: Detto
0: siccome
1: dopo questa leccata,
0: tu fa per rimanere ancora qui alla radio, per non essere abolito, abiurato, si dice abiurato,
1: sì,
0: abiurato, perfetto.
1: abbiurato.
0: Bene, allora, dopo i saluti a questo punto, perché abbiamo aspettato che arrivasse per poter far salutare ai radioascoltatori Ugo, facciamo un momento di pausa e mettiamo, esatto,
1: Oh, come bravo, bravo, bravo!
2: Come
1: Come sei
0: e te non tu
1: bravo!
0: sei bravo, t'arrivi ora ti saluta e basta,
1: No,
0: non sei
1: ma
0: già
1: insomma,
0: chiacchierato.
1: ecco.

0: Eccoci qua. Allora, io inviterei tutti i nostri radioascoltatori. Ora sarà che magari io ho dei gusti particolari. Non, oddio, c'è staccato. No, la cuffia, lasciamo perdere. Dei gusti particolari, ok. Però ad ascoltare in maniera più approfondita questa canzone che io ho trasmesso ora, che è di Carla Morrison, Disfruto. E è bellissima. E se è possibile, studiatene anche il significato, perché non è solo la melodia, non è solo la canzone in sé, però veramente cercate una traduzione del testo e leggetela attentamente. È una bellissima canzone. Io l'ho sentita da poco e me ne sono innamorata
1: Puoi
0: subito.
1: spiegarci di che cosa parla?
0: No, perché è giusto che ognuno.
1: Faccio il suo percorso.
0: Esatto, prima l'ascolti, voi non l'avete ascoltata perché siete state a parlare di altro, però è una, no, è la verità, vi ho visto parlare di altre cose, giustamente, e non l'avete ascoltata, però è una canzone, ripeto, di Carla Morrison, si chiama Disfruto e niente, voi l'ascoltate se vi capita. E poi, ripeto, se potete, studiatene il significato. Una canzone bellissima, veramente, una canzone molto molto bella. Vuoi dire qualcosa? C'hai 10 secondi prima della pubblicità. Visto che sei
1: Io
0: arrivato in ritardo, ti faccio parlare poco oggi.
1: ecco, ora
2: Ciao,
1: adesso
2: buonanotte.
1: mi devo
0: Vai ai saluti direttamente.
1: ciao
2: Resta come non mi
1: no, guarda, anche l'omelia stamattina guarda, non ce la mia, sai.
0: anche con lui?
1: No, scappo, io
0: Ah, allora scappa. Perché tu sappi perché? Allora perché ti salire le
1: ma
0: scale? Ah, per portarmi
1: fatti
0: Argo. Ah,
1: sì,
0: ok.
1: sono i canidi.
0: Vabbè, potevi portare il cane e poi dopo
1: Andarmene,
0: scappare. Esatto.
1: cari ascoltatori, vi abbandonerò. Mentre adesso Roberto lancerà la pubblicità o la musica, o il T,
2: Pubblicità, ci
1: ecco, vedi,
2: mandiamo
1: e l'ha già suggerito anche, l'ho visto palese, in modo molto palese.
0: Certo.
2: Ci vedi? Vai,
1: Certo.
2: pubblicità, vai.
0: Allora vedi, gli è un farso cieco.
1: Bravo, vedi, bravo, vedi, bravo, Roberto, vedi, bravo!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia. famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
0: Eccoci qua, ci siamo di nuovo, come al solito. Roberto è pronto con cuffia eccetera, poi avete sentito un rumore di sottofondo, erano le ciapette di Ugo che si appoggiavano forse delicatamente però alla sedia e ha fatto un rumore perché l'ha strisciata, quindi
1: tipo croc.
0: Mamma mia ragazzi, cioè, ma si può sentire? Volete capire che tutti i rumori si sentono e non è bellino farsi sentire da radioascoltatori che te fai tra con la sedia oppure scrunch che ti si rompe una cuffia?
1: Va bene. E se si è rotta la cuffia, la colpa non è mia.
0: Ma si rompono sempre a voi.
1: È sempre la solita che viene rincollata o cosata con lo scotch.
0: Secondo me ci vuole una cuffia a misura perché te c'hai il testone. Non io, perché no. C'hai la cesta di capelli,
1: Dovresti no. Dire sulla testa grossa anche?
2: No, non ho visto più grosse.
0: La cesta di capelli non la vedo, perlomeno.
1: La cesta di capelli non c'è più, va bene?
0: Ecco,
1: c'era,
0: appunto.
1: C'è stata.
0: Una volta. lo dici con
1: una certa
0: quel
1: malinconia.
0: Sì, esatto, sì. Esatto.
1: Ecco, appunto, come...
0: Io per dire c'ho la cipolla, cioè sì. Che è quel o cofana come si chiama, cioè mi leggo i capelli in alto perché li ho molto lunghi, quindi mi leggo in alto, la chiamo la cipolla e tutte le volte ci batto qualcosa, cioè la prima volta da quando me la faccio che batto la testa a macchina.
1: Ma è grossa come un coso, come un cesto di insalata, no?
0: Voglio imitare la Moira.
1: Ah, Orfei.
0: No, come capiglia tu, come la cofana è per me l'era.
2: Secondo me tu più giurista la grande, quella sembrava
1: sta zitto,
0: non,
1: no. Si
0: non gli viene nemmeno le parole, ecco, proprio
2: un corso strutturato,
1: un palazzo fatto di 110.
0: No, io no, sono molto semplice, penso che i nostri radioascoltatori l'abbiano capito, non sono una persona molto né truccata, cioè nel senso, visto lei ci aveva, ma forse la se lo poteva anche permettere ai suoi tempi già di farsi, ha visto le sopracciglia in un modo e... No, ma io parlo proprio la Moira intesa come la cofana sopra la testa, cioè avendo capelli lunghi mi faccio questa cipolla raccolta con elastico e la batto sempre in macchina perché è l'unico posto, perché poi mi riesce, so piccoletta. Ugo, non dire niente perché a casa poi ti ripiglio.
1: Stavo pensando a un'altra cosa, Frank.
0: Cioè, veloce,
1: che io mi ricordo quando ero bambino. Andai a vedere il circo di
0: che
1: Moira
0: c'erano Orfei, i dinosauri
1: a Firenze ed era quelli erano circhi veramente belli quando ancora c'erano i circhi in un certo modo, poi vabbè, dicevano che maltrattavano gli animali, c'era tutte queste cose,
0: vabbè, ognuno ha la sua idea, avanti.
1: Soltanto che mi piaceva tanto andare al circo di Moira Orfei a vedere quello spettacolo, però andai proprio la prima sera che c'era la prima puntata di Sandokan alla televisione, quindi era il 1976 e io avevo 8 anni e volevo andare al circo, però volevo vedere anche la prima puntata di Sandokan.
0: Sì, in conclusione che t'ha fatto?
1: E andai al circo, però mi girava
0: ti giravano i Sandokan?
1: A bestia,
0: ok, quindi vabbè. Adesso rompiamo la nostra trasmissione con la
2: musica.
0: No,
1: esatto. Bravo, vedi, Andrò li suggerisce veramente bravo.
0: Ma perché lui capisce.
1: Hai volo.
7: 31 minuti.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 18 38.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
6: 334 79 88 000.
0: Eccoci di nuovo qua.
1: Sì.
0: Bene, ci siamo? Sì, perché devo vedere sempre se lui si sistema o si sistema.
1: Se sono attento, se sto seguendo. Mi sento molto tenuto sott'occhio. Sì.
0: No. Te tu sei parecchio nel tuo mondo, per cui bisogna a volte farti entrare nel nostro mondo.
1: Ho capito. Bene. E sono sempre stato così. Io sono un sognatore, sono con la testa tra le nuvole. Poi le cose le faccio tutte per bene. Insomma, mi applico, mi impegno, però perché essere sempre frenetici a correre, a stare calma?
0: No, correre easy. Poi guarda,
1: io corro a testa bassa come un missile.
2: Oddio,
1: sì,
2: oddio,
1: c'era la canzone di c'era la tartaruga di Bruno Lauzi, la raccontava, e la tartaruga la correva sempre, poi un giorno ha detto una testata ad un albero, dopo no, cominciò ad andare molto molto lenta, cioè.
0: Ma te tu la dà subito la testata?
1: Immediatamente.
0: Ah, ecco. Perché te tu vai sempre molto molto lento. No, ok. Bene, allora
1: vedi,
0: io volevo poco tempo, un minuto.
1: Se no raccontavo volevo raccontare un aneddoto. Racconterò dopo.
0: Ok, io volevo solo ringraziare quelle persone, siccome tramite una persona sono venuta a sapere che altri appunto ascoltano questa trasmissione, quindi bene, delle persone sue
1: abbiamo degli ascoltatori.
0: Sì, no, nel senso, visto che una persona ti conosce, dice guarda, hanno ascoltato anche quello, quell'altro, l'altro ancora, che hanno detto, qui però me la piglio, me la vanto un attimo, certo. Che ho... Certo, che vuol
1: no,
0: dire?
1: No, era così per dire, sottolineare.
0: Dice che appunto ho una bella voce, questo mi piace tantissimo, perché ovviamente al di là del microfono non mi sento, quindi alla radio non mi sento. Roberto fa una faccia così che non capisco se è scetticismo.
2: No,
0: sta facendo un'altra cosa, ok. E, niente, mio marito che dice, perché se no, stava...
1: Allora,
0: oddio, attenzione.
1: Quando sei venuta per la prima volta alla radio e ti invitai io per fare la trasmissione sull'intervista, sulla pallamano e roba del genere, la prima cosa che ti dissi era che tu avevi una voce da radio, e quindi si torna alla trasmissione nostra, perché era bello stare alla radio insieme a te, proprio perché hai una voce armonica, ed è proprio ed è radiofonica. Io per esempio ho un vocione,
0: mamma
1: che
0: mia.
1: Non va, cioè non è da radio la mia voce, io posso essere un personaggio magari anche da radio, perché c'ho la bischerata, mi viene la battuta, ho cose ho storie da raccontare e tutto, però io non ho una bella voce. Anche quando canto, anche se mi piace, non sono stonato, io non ho una bella voce, mentre te sì, e quindi per quello non mi stupisco di questa cosa qui. Ora, dopo averti fatto tutta questa confezione,
0: ecco il che tu vuoi.
1: No,
0: diciamo, no, vorrei avere...
1: mi meriterò anche un Tommy brontoli per 5 minuti.
0: Ah vabbè, 5 minuti ci sta poco. Comunque c'ho la voce armoniosa anche quando brontolo.
1: Ma su questo avrei qualche piccolo
0: allora diciamo ho una voce,
1: un dibattito.
0: Oh no,
1: sembra più un sergente di osso, i sergenti.
0: Basta avere, allora dici,
1: full metal già,
0: allora invece che la voce armoniosa, diciamo che ho comunque una bella voce, nel senso bella impostata in questo caso.
1: Dai, su questo c'è pericolo.
0: Bene.
2: Pubblicità.
0: Bravissimo. Il mio valletto è bravissimo.
1: Com'è bravo!
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
14: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
15: 334 79 88 000.
0: Ecco qua un'altra volta, noi siamo in onda, noi. Sì, quello sì, delle chiavi.
1: No, stavo cercando una cosa.
0: E poi un volo che lo brontoli, amico.
1: È importante.
0: Cioè, mi fa cascare quello che non ho.
1: Stavo cercando. Dopo devo andare alla coppa a fare la spesa.
0: E che vuol dire?
1: Stavo cercando i buoni. Non li trovo.
0: Ora, cioè mentre siamo in trasmissione,
1: mentre c'era la pausa, stavo cercando, stavo razzolando nella borsa cercando quella cosa lì.
0: Mamma mia, mentre razzola nella borsa c'è tutto. Se razzoli da altre parti trovi qualcosa? L'ho detta così, Bene, allora raccontaci quello che ci devi raccontare.
1: Volevo raccontare che
0: bravo,
1: grazie,
0: bravo.
1: Allora?
0: Tu, e fa come tu fa te.
1: Ah, con lui?
0: Sì.
1: Ah, Vabbè, insomma, dicevo, noi abbiamo una frenesia nel modo di vivere, dobbiamo sempre correre, dobbiamo sempre affannarci, non abbiamo mai tempo per fare questo, per fare quest'altro. Calma, io dico calma, la calma è la virtù dei forti, lo diceva Shakespeare, mentre Boccaccio diceva in un'altra maniera. Cioè, però mi ricordo quando ero in vacanza con alcuni amici all'isola Margarita in Venezuela, dove eravamo noi nel resort, c'era un imbianchino che doveva fare 30 metri di cancellata e dopo 3 giorni era ancora lì a imbiancare, se non che un mio amico che faceva l'imbianchino, Stefano Zaneri, che tra l'altro venne a salutarmi, il suo figliolo per il moto mondiale, e vedendo che questo ci metteva 3 giorni a fare 20 metri di cancellata, andò lì, gli prese il secchio, gli prese la vernice e in 5 minuti verniciò tutto. Questo lo guardò e gli fece: ombre, tranquillo, cioè, sta calmo, cioè, qui si dà 2 pennellate, si beve una, si toma una cerveza, si beve una birra, sì, si fuma una sigaretta, si fa 2 chiacchiere e poi si ricomincia a lavorare, cioè si dà altre 2 pennellate, cioè non muore nessuno se ci mette una settimana a fare una cosa, cioè,
0: questo però riscuoteva ore?
1: Non lo so, ma magari non riscuoteva birre, non lo so, però il discorso è che proprio la frenesia, cioè calma, viviamoci la vita anche un po' più tranquillamente e serenamente, perché tanto, come diceva il caro buon Lorenzo il Magnifico, del domani non v'è certezza.

0: quella citazione, tutta quella corsa,
1: sì, te tu sei rimasto là all'isola Margherita,
0: che si porta
1: però
0: in fondo poi
1: altra piccola
2: ovviamente ti porta a fare più soldi, che poi alla fine questi soldi tu li spendi per curarti allo stress,
0: ecco.
1: Altra piccola
0: altra
1: piccola cosa. Lui, vi sentite un radioascoltatore, allora vacanze in Sardegna, all'isola Margherita, raccontato a volte di che sono andato con gli amici in Messico, di qua di là, lo sapete, io lo conosco dal 2021, abbiamo fatto, se si può definire, che era quella, quella di nozze, aspetta,
0: sì, quattro giorni di viaggio di nozze.
1: A Chianciano Terme. Ecco, capito? Cioè, voglio dire, e qui concludo, tutti questi posti ti fanno sognare a Chianciano Terme.
0: Beh, ti posso assicurare, sono stati gli ultimi quattro giorni di ferie che ho fatto negli ultimi vent'anni.
1: Anche per me, però, no, negli ultimi vent'anni forse no, però comunque sia, capito, lui parla di tutti questi posti, eccetera, eccetera, a Chianciano Terme quattro giorni, va bene. Oh, e con questo
2: Conte Mascetti fece 5 anni di nozze
0: e aveva tre paggetti che lo vestivano tutti i giorni.
1: Va bene, con questa riflessione, Roberto,
2: riflessione.
1: Bravissimo, come il bravo.

0: E voilà, la nostra grandissima Dua Lipa, bellissima anche questa canzone. Bene.
1: Sembra quasi un nome di una merendina, la Dua Lipa. Bella, bella. Sì, sì, no, c'è che dire, c'era il coso, il duflo, la fiesta.
0: Cioè, allora, Ugo le associa le canzoni, che siano cantanti o i titoli, a mangiare. E Roberto mi capisce un po' di più, forse, perché...
1: Io no.
0: No, lei è una bella ragazza, lei, però lei anche in questa è una bella canzone, nel senso ritmata. Insomma,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: dà
1: sì,
0: ritmo.
1: Sono d'accordissimo.
0: Vabbè, io... poi io ho i miei gusti e io li trasmetto. Bene.
1: Ma tu fai proprio bene. Io, per esempio, sono... Ma non dico mica che non va ascoltata questa musica commerciale, moderna, carina, briosa e quante tu vuoi. Io sono vintage, non me ne vergogno, mi piace la musica.
0: Ma
1: io
0: infatti...
1: la musica di ora io non l'ascolto, cioè non conosco. Achille Lauro per me era una nave. Con il nome di un imprenditore napoletano politico degli anni 50. Quindi voglio dire, io non Fedez, come si chiama? Io sto
0: Fedez, senti questo.
1: Sì, no, il Fedez dell'Elo e Bersaglieri in testa. Cioè, io francamente...
0: Scusate,
1: ma non vi dico di non ascoltare. Ognuno ha tutti i suoi gusti, roba varia. Io sono rimasto in un piccolo mondo antico. Se sono in macchina, ascolto Nomadi. O metto se sono a lavorare ai banco, metto Pink Floyd. E... scusatemi, sono rimasto, dice, ma tu sei rimasto indietro.
0: No,
1: sì.
0: No
1: sì sono indietro, però ecco,
0: allora.
1: Ma tu fa bene, io ti dico, io non è che sono di dire basta, testa tutta musica brutta, la va buttata via, tutta spazzatura, no, ma ascoltatela,
0: allora,
1: divertitevi, ma fatelo voi, ecco, cioè io non mi faccio coinvolgere da questa cosa, perché dice, ma così tu sei rimasto indietro, tu sei retrogrado.
0: Si è capito, ma sarò... non è codesto, no, non ho detto codesto, io non ho detto codesto, ognuno ripeto i suoi gusti. Per dire, una canzone di Nomadi è stata scelta il nostro matrimonio,
1: certo.
0: Quindi voglio dire, anche a me piacciono delle canzoni di anni fa e non lo nego, anche perché io ho sempre detto e sempre ribadito che molte canzoni di anni fa, di chiunque, qualunque gruppo, qualunque cantante solista eccetera, se ora vengono riproposte in tanti, anche i giovani se li ricordano, perché
1: certo,
0: magari sono quelle canzoni che sono rimaste nella storia, cioè proprio secondo me non hanno età, ok? Poi ci sono dei momenti, secondo me, per quanto riguarda me, io parlo di me stessa, ci sono dei momenti in cui, siccome a me la musica aiuta tanto, proprio, come ti posso dire, per il mio stato, per l'umore, eccetera, come può fare anche per tante persone, non lo so. Io ho visto questa valvola di sfogo, che quando ascolto determinate canzoni che mi danno magari un ritmo, mi danno una certa energia, ecco, io allora
1: stai
0: in quel
1: meglio.
0: Momento sto meglio.
1: Allora.
0: È una cosa mia, sicuramente, come può essere di altre persone che vivono magari la stessa mia
1: situazione,
0: il mio stato d'animo. Ecco, io ascolto una canzone del genere e magari in quel momento divento un'altra.
1: Allora.
0: Sto bene.
1: È scientificamente provato che la musica ha delle frequenze positive e delle frequenze negative. La musica che ha più alta frequenza positiva e che quindi si mette per forza del buon umore ad ascoltarla, anche se può sembrare strano, è la musica classica dell'Ottocento. Cioè, se uno ascolta Beethoven, Wagner, ma anche lo stesso Puccini, che è di fine 800, inizio 900, quella musica lì ti mette per forza una carica positiva. e ci sarà un motivo per cui a tante persone comunque piace la musica classica e continua ad ascoltare roba che è dell'Ottocento, del Settecento o del Seicento.
0: Cioè, anch'io l'ascolto. Quindi, perché a volte quando sono in casa metto proprio una serie di brani di musica classica e l'ascolto mentre sto facendo delle cose in casa e allora, ripeto, secondo
1: crea
0: me dipende dallo
1: positive.
0: Secondo me dipende dallo stato d'animo di quel momento, cioè quello di cui uno ha bisogno.
1: Certo.
0: E io in quel momento a volte ho bisogno di sentirmi questi brani di musica classica, non lo nego, perché lo fo davvero, cioè è una specie di playlist che io mi sono creata. Io li ascolto anche mentre sono a fare le cose e vedo che riesco a farle con più calma, non nel senso di calma fisica, ma calma proprio, cioè mi rilasso, calma psicologica, quindi le faccio con un altro stato d'animo. Ecco, semplicemente questo. Io sono una di quelle, non è che ascolto solo la musica di oggi,
1: no,
0: è a seconda, secondo me, di quello che uno ha bisogno in quel momento.
1: Ecco, la musica classica è... Cuccini soprattutto, insomma, sono cose che Verdi, sono cose che veramente creano potenze, creano frequenze positive. Quindi io non sono mai stato un grande amante della musica classica, essendo un rockettaro degli anni 60,
0: ma
1: 70,
0: quello non
1: 80,
0: vuol dire, dipende.
1: Amando tanto il rock, per me la musica classica era una cosa vecchia, insomma, no? Invece
0: vecchia.
1: Ora un po' l'ho riscoperto, cioè a me
0: vecchia seppure vecchia seppure sei, quindi
1: sì, vecchia nel senso
0: fatto la battuta, Ugo,
1: e vi posso assicurare che se tu c'hai un po' di giramento di scatole e metti un bel Nessun Dorma, diciamo Cuccini, dopo un po' ti senti quell'orgoglio patriottico nazionale.
0: Senti, se belli ripreso, senti
1: sì,
0: bene. Nel frattempo, mentre c'ha questo slancio di umore, Roberto, bravissimo.
1: Oddio, ma come bravo! Applausi, fate un applauso da casa.
0: Clap, clap, clap, clap.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Parquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: 334 79 88 000.
0: Cucucucu. Oh mamma mia, ora siamo
1: fatti. No, c'era, ne avevamo fatto, non mi ricordo quanto tempo fa, la nonna di Beethoven
0: in, ci sbagliamo,
1: no, la nonna di Beethoven in versione disco music, non era male, ti dico proprio la verità.
6: Era negli anni 80,
1: sì?
6: Un gruppo
1: è passato negli anni 80, sì, è molto passato. Rondò veneziano faceva musica classica,
0: certo,
1: rifatta
0: bello,
1: con strumenti
0: bellissimo,
1: con tastiere, sì, non era male, anzi
0: no,
1: a me piacevano.
0: No, anche a me piacevano tantissimo. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Oggi Massimo, non so se ve ne siete accorti, ma non c'è. Io però non ricordo per quale motivo mancava. Aiutatemi.
1: C'era qualcosa, doveva andare da qualche parte, tipo Verona, tipo
0: no,
1: qualche
0: io
1: cosa.
0: Non me ne ricordo, c'ho un voto. Comunque va bene, l'abbiamo detto così per dire che Massimo appunto oggi non era presente qui fra noi, non è che è stato zitto, quindi
1: certo, sarebbe abbagliato per tutta
0: appunto,
1: la
0: cioè, no, capito, no, lo volevo precisare perché sennò sembra gli si fosse fatto chissà che. Allora, momento dei saluti, quindi inizio io salutando tutti i nostri radioascoltatori. Spero di ritrovarvi sulle frequenze di Radio Mugello anche sabato prossimo. Saluto la mia amica Stefania che oggi è lì, che a parte le vertigini che gli sembra di avere l'onde, l'hanno andata in mare ma gli sembra di essere sull'onde, praticamente sempre di mare si tratta. E vabbè, comunque
1: cioè, soffre di vertigini
0: e ogni tanto le prendono.
1: Stefania, vieni, si va in terrazza, ti può vedere i cornicioni.
0: No,
1: vieni Stefania, ti piglio per la manino e si va sui tetto.
0: Quindi,
1: dai,
0: capito,
1: dai.
0: Tu gli dici sempre di venire qui e poi dopo tu la vuoi portare con le vertigini.
1: Si può vedere il tetto della radio, vieni Stefania.
0: No, lasciamo stare. Quindi va bene, allora io saluto la Stefania, Chicco, che questa settimana per lui abbiamo avuto una notizia meravigliosa, sì. E qui la concludo, nel senso, tanto lo sappiamo noi, riguarda sempre la salute, quindi va bene, va benissimo, e
1: abbiamo,
0: andiamo così alla grande.
1: Dei valori ottimi, dai.
0: E niente, saluto veramente tutti con tanto affetto. Roberto?
1: Ah, pensavo tu salutassi con tanto affetto Roberto.
0: È il mio valletto, sicché.
6: Sì. Insomma, vi saluto anch'io, ci sentiamo sabato prossimo su queste frequenze, solita ora. Bene.
0: Solita ora per Ugo dipende, comunque.
1: Ricordatevi che le frequenze di Radio Ulna sono frequenze positive, quindi ascoltateci, seguiteci, partecipate, potete mandarci messaggi, telefonare, fate quello, tutto quello che volete, e mi raccomando, stessa ora, stessa radio, stessa gente, sabato prossimo dalle 10 alle 11. Ciao!
0: Ciao a tutti!
7: 11 e un minuto.
8: Radio Mugello Notizie.
9: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista, il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, nonché è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla regione segnalazione di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
7: Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Duccio-Dini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
11: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
12: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, 100% successi.
10: Sognavo per noi.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, sabato 3 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 7,8 gradi e massima ieri 27,3. A Scarperia 7,6 gradi e massima ieri 29 gradi. A Barberino di Mugello, minima della notte 12,9 gradi e massima nella giornata di ieri di 25,6 gradi. A Palazzuolo sul Senio, minima della notte 9,9 gradi e massima ieri 21,6. A Firenzuola, minima 7,2 gradi e massima ieri 24,2. A Marradi, minima della notte 9,2 gradi e massima ieri 24,6. A Vicchio, minima della notte 13 gradi e massima ieri circa 29 gradi. A Dicomano, minima non disponibile e massima ieri circa 28,1 gradi. A Londa, minima della notte 10 gradi e massima ieri 26 gradi. A Monte Giovi, dati non disponibili. A Rufina, minima di 11,1 gradi e massima ieri 27,9 gradi. Al Giogo, minima della notte 10,9 gradi e massima ieri 18,4. Alla Futa, minima della notte 11 gradi e massima di ieri 19,2 gradi. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento nelle prime ore sulle zone occidentali e un miglioramento nel corso della giornata. Non sono previsti fenomeni significativi. Venti deboli e variabili. Le massime di riferimento sono intorno ai 25 gradi nel Mugello, 20 nell'Alto Mugello e 26 in Val di Sieve. In quota cielo sereno o temporaneamente velato, con temperature stazionarie e venti deboli. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Io Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:38 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Per Crown.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
3: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Legambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi.
2: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
3: Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello,

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: love.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: And I'll write your name.
1: Radio Mugello.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione, genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.
11: Somos lo que somos.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti, la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
2: Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
3: Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme alle alunne e agli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Lega Ambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi.
2: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi, c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi, e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Purico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
3: Latte in Circolo, una squadra a sostegno dell'allattamento materno. Dal 1 al 7 ottobre torna la settimana mondiale per l'allattamento materno e a Borgo San Lorenzo viene celebrata con una settimana di incontri, confronto e ascolto. Sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18 al Foro Boario, un pomeriggio aperto a mamme, papà, bambini e famiglie per scoprire che nell'esperienza dell'allattamento non si è mai soli. Intorno a ogni mamma e a ogni bambino c'è una vera e propria rete di persone, servizi e relazioni. Si parlerà del cerchio dei papà, la catena calda dell'allattamento, allattamento e rientro al lavoro, coccoliamoci leggendo, tocco che nutre, per allattare ci vuole un villaggio. Sabato 3 ottobre alle 17 alla biblioteca di Ronta verrà presentato il libro edito da Felici, viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana a cura di Paolo Mugnai, con l'autore Ezio Alessio Gensini, la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli che parlerà di libroterapia e le letture a cura di Sandra Vigiani. Si tratta di 13 racconti ambientati in Toscana curati dal giornalista fiorentino Paolo Mugnai, autore di racconti e anche organizzatore di premi letterari. Si tratta di una proposta di culturing presso la biblioteca gestita dalle volontarie in sinergia con la Proloco di Ronta. Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, i comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio. Nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con La tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Sabato 3 ottobre alle 15 al Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia ha aperto i battenti Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso è la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare con il suo gruppo multidisciplinare propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. La quinta edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della città metropolitana di Firenze prosegue nel segno dello sport, della partecipazione e dell'inclusione. Anche Barberino di Mugello e Vaglia ospitano nel fine settimana eventi. La pesca sportiva e subacquea a Barberino sabato 3 e domenica 4 nello scenario del lago di Bilancino per le gare coordinate dalla FIPSAS. Il torneo di scacchi a Vaglia domenica 4 ottobre è organizzato dalla SD Chiari di Luna presso il Circolo Arci di Fontebuona alle 10 per appassionati di ogni fascia d'età. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com
10: 334-7988-000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello,

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
8: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Morire.

0: Yeah. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'Associazione Artistica Culturale dalle Terre di Giotto e dell'Angelico organizza una mostra collettiva per gli 800 anni dalla morte di San Francesco presso il Museo Casa di Giotto a Vespignano nel comune di Vicchio. L'inaugurazione si svolgerà domenica 4 ottobre a partire dalle 15:30 con l'intervento di Anna Pagani, storica dell'arte. Gli orari di apertura della mostra saranno domenica 4 ottobre dalle 15:30 alle 18 e dal 5 ottobre al 6 dicembre il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15:45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione è previsto un buffet per brindare insieme. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'open day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'open day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore e Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in 3 domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12:30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band, per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14:30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. La 5ª edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della città metropolitana di Firenze prosegue nel segno dello sport, della partecipazione e dell'inclusione. Anche Barberino di Mugello e Vaia ospitano nel fine settimana eventi. La pesca sportiva e subacquea a Barberino sabato 3 e domenica 4 nello scenario del Lago di Bilancino per le gare coordinate dalla FIPSAS. Il torneo di scacchi a Vaglia domenica 4 ottobre è organizzato dalla SD Chiari di Luna presso il Circolo Arci di Fontebuona alle 10 per appassionati di ogni fascia d'età.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello,

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834, oppure poderebadia.com.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
6: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mutello Notizie.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e di servizi nelle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
3: Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in 3 domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. La quinta edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della città metropolitana di Firenze prosegue nel segno dello sport, della partecipazione e dell'inclusione. Anche Barberino di Mugello e Vaglia ospitano nel fine settimana eventi. La pesca sportiva e subacquea a Barberino sabato 3 e domenica 4 nello scenario del Lago di Bilancino per le gare coordinate dalla FIPSAS. Il torneo di scacchi a Vaglia domenica 4 ottobre è organizzato dalla SD Chiari di Luna presso il Circolo Arci di Fontebuona alle 10 per appassionati di ogni fascia d'età.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia. Più simpatia, più Radio Mugello.

0: Meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

but you can't tell me to go. Till a bed don't lay.

0: Don't tell me to go. Don't tell.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 271, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000 Radio Mugello.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Purico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
3: Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15:30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.
14: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
7: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% su gli abbonamenti trimestrali annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del Comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
3: Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'open day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'open day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei genitori e Caritas parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DJ Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: 334 79 88 000.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71 Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Keep running back.
1: Sono le 18 e 46 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La

0: Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il foro boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il foro boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet, problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i disservizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua, l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori, una panoramica sui fondi e i servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro. Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Pulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
1: Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, Comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio. Nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. Una giornata all'insegna dell'impegno, della partecipazione e della cura del territorio. Il gruppo di volontarie e volontari Il Verde è Nostro, insieme insieme alle alunne e agli

0: Gli alunni delle classi del prolungato della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, nell'ambito del progetto iCare, ha partecipato a Puliamo Borgo, inserito nelle attività di Puliamo il Mondo promosse da Legambiente a livello nazionale, dedicandosi alla pulizia di alcune aree del comune. Tutti insieme hanno lavorato in diverse zone: Foro Boario, Villa Pecori, Salesiani, Parco della Misericordia e Stazione. Un'esperienza concreta di cittadinanza attiva che ha visto generazioni diverse e collaborare per rendere più puliti, curati e belli gli spazi. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in Piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della Scuola di Musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Nell'ambito della 51esima edizione del Bacco Artigiano, il gruppo del Teatro di Rufina presenta la stagione teatrale 2026-2027 con lo spettacolo Si fa noi, le donne del cinema a teatro, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle 15.45 con ingresso libero al Piccolo Teatro di Rufina. A seguire la presentazione delle compagnie partecipanti alla rassegna e la promozione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti con l'insegnante Vania Rotondi. Al termine della manifestazione previsto un buffet per brindare insieme. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore e Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. L'Associazione Artistica Culturale dalle Terre di Giotto e dell'Angelico organizza una mostra collettiva per gli 800 anni dalla morte di San Francesco presso il Museo Casa di Giotto a Vespignano nel comune di Vicchio. L'inaugurazione si svolgerà domenica 4 ottobre a partire dalle 15.30 con l'intervento di Anna Pagani, storica dell'arte. Gli orari di apertura della mostra saranno domenica 4 ottobre dalle 15.30 alle 18 e dal 5 ottobre al 6 dicembre, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo. secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo, con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. La quinta edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade della città metropolitana di Firenze prosegue nel segno dello sport, della partecipazione e dell'inclusione. Anche Barberino di Mugello e Vaglia ospitano nel fine settimana eventi. La pesca sportiva e subacquea a Barberino sabato 3 e domenica 4 nello scenario del lago di Bilancino per le gare coordinate dalla FIPSAS. Il torneo di scacchi a Vaglia domenica 4 ottobre è organizzato dalla SD Chiari di Luna presso il Circolo Arci di Fontebuona alle 10 per appassionati di ogni fascia d'età. Appuntamenti della domenica calcistica. Nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15. L'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata. Sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Yo, let's miss-

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Musica.

0: Sì, prova, esatto, sì, si sente ora.
1: Chi lo sa?
0: Regola, un attimino, aspetta. Se prova. Prova, è un pochino di bassi, ci vogliono. No, wow, prova. Se prova, prova, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Senti, si prova anche tu. No, ti sento bassissimo.

0: piangere.
1: Ma di solito sono queste tre qui, due, tre.
2: Ora fa, provati.
3: Sono le 20 e 4 minuti. Sì, un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Così?
2: No, no.
1: Non si sente, così sì.
2: Così sì.
1: Così sì.
2: Vai, vai vicino. Prova un po'.
1: Si sente.
2: Però quale non si riesce a capire qual è? Questa è la musica. Prova questa prosa. No. Te ti senti in cuffia, no? No. Infatti, non si sente te, prova ora.
4: Sento solo la...
2: no, eccolo. No, mi sento. Prova Cristian.
4: Ora no, ora sì.
2: Eccolo
4: ora.
2: Qua, è questo allora. Aspetta, Cristian.
4: Ma io lascio tutte e tre.
1: Allora, prova.
4: Sì, ora si sente bene, molto bene. Oh. Buonasera Nicola Salfari.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: E ci siamo, sabato 3 ottobre 2026, è una data storica perché inizia il mio nuovo programma
1: Punto e a capo.
0: Punto e a capo. Che poi avete sentito qualcuno che ho qui in studio.
1: Che poi pensando, voglio dire, può dire tante cose poi nel corso delle trasmissioni future, magari ve lo spieghiamo anche con molto piacere.
0: Ma con molto piacere, perché allora, tanti di voi diranno, ma perché punto a capo? Perché punto a capo è un'espressione che vale per tantissime regole, cioè esatto, per tantissime situazioni che succedono nella vita, e cioè si finisce e si rinizia
1: un qualcosa e da lì si riparte.
0: Si finisce un qualcosa e si rinizia professionalmente, lavorativamente,
1: ma tante volte succede di farlo,
0: anche d'amore,
1: e come,
0: no?
1: Tante volte
0: si finisce, tante volte e succede, si cerca di ripartire.
1: Poi diciamo pure che le nostre, non tanto le nostre facce, perché ovviamente le facce in radio non si vedono, anche se poi arriverà un giorno che con le dirette Facebook faremo anche quello, però le nostre voci non sono poi così sconosciute, nel senso abbiamo già partecipato qui in radio a altri programmi. E niente, io sono Nicola Scialfari, qui accanto c'è il grande Cristian. No. Consentimi, Cristian, di fare dei ringraziamenti. Io sono dovuto proprio all'inizio della trasmissione, poi te farai i tuoi. Allora, io ringrazio Andrea Cini che ha dato lo spazio a te di poter trasmettere questo sabato sera in un programma tutto tuo. Però io ringrazio te ringrazio te d'avermi riportato in radio, perché al momento ero in cassa integrazione con tanto di naspi che ero lì a casa seduto e abbandonato, ero rimasto proprio a piedi, per cui il fatto di essere nuovamente qui in radio mi riempie tantissimo di piacere. L'unico ricordo, l'unico persona che dopo tante ore di diretta, tante trasmissioni voglio salutare è DJ Gabri, perché è una
0: certamente
1: brava persona, una persona
0: salutiamo,
1: schietta, una persona che cammina con la schiena dritta, anche se ultimamente si è un pochino imborghesito, so che ha messo su un po' di pancetta e questo è il benessere d'avere la famiglia.
0: Quando si diventa genitori si mette sempre su un po' di pancetta.
1: Succede quella cosa lì. Gabri, ti vogliamo bene,
0: abbraccio. Gabri. Allora, io a un certo punto, quando ho deciso di fare la mia trasmissione, mi sono trovato da solo, per cui ho pensato, voglio sentire il mio amico Nicola Scialfari.
1: Hai sentito bene, perché io ero seduto e abbandonato, ero in Naspi, mi era stata già riconosciuta, mi arrivavano già i bonifici dell'INPS, però ho detto vabbè, rimettiamoci in gioco, e punti a capo vale anche per me, specialmente per questa nuova avventura.
0: E per fortuna mi ha dato la sua disponibilità, perché ricordate, Nicola Scialfari lo conoscono tutti, è uno dei più grandi DJ del Mugello,
1: vecchi DJ,
0: e
1: per
0: anche
1: cui, tanto,
0: della provincia di Firenze.
1: Vecchi DJ per cui esercito, e beh, in effetti ho fatto il conto.
0: In attività,
1: e ho fatto il conto, credo di aver raggiunto una cinquantina di locali, feste, sagre, che nel corso di tanti anni sono andato lì a suonare, per cui insomma vecchio DJ in tutti i sensi, vecchio anagraficamente, perché gli anni
0: bene.
1: E le primavere ci sono, però insomma tanta gavetta e tanta attività.
0: Però sei sempre il top, io sono orgoglioso di fare questo viaggio con te, e faremo il nostro programma che durerà fino a, presumibilmente, all'estate prossima.
1: Eh beh sì, sicuramente, l'inverno staremo qui a farvi compagnia. Oltretutto cercheremo poi di fare una programmazione musicale veramente ad hoc, in modo che possa essere molto piacevole per chi ci sta a ascoltare.
0: Anzi, io lancerei un'idea, e cioè, se, dato che siamo all'inizio del programma, che tipo di musica vorreste sentire?
1: Beh, questo è importante, se da casa poi qualcuno ce lo dice, anche noi andiamo a indirizzare poi le preferenze di chi chiama.
0: Esatto.
1: Altrimenti andiamo a pescare noi.
0: Andiamo a pescare
1: il
0: noi.
1: Flashback, iniziamo, diamo corpo alla macchina del tempo, e sicuramente noi si parte con gli anni 80, sono gli anni nostri.
0: Alla grande. Comunque potete scriverci al numero social 334-7988-000. Ripeto, 334-7988-000, per darci consigli anche un po' come, che tipo di musica mettere, se volete fare anche soltanto una dedica alla fidanzata, alla moglie, all'amante, come volete voi.
1: Un po' di tutto, dai.
0: Comunque partiamo alla grande, Dire Straits.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.

0: Bellissima canzone.
1: Splendida, splendida. Abbiamo esordito con un gran classico.
0: Questo
1: però ho sentito un colpo, di batteria elettronica che forse mi fa riconoscere cos'è. Io sono dall'altra parte della console, ti sei in regia, ti do la libertà, il programma è tuo di scegliere.
0: No, il
1: però quel colpo di batteria e quel colpo lì di tastiera mi dice qualcosa. È un qualcosa che conosco e sicuramente sarà un grande riempipista, perché conoscendo la fazione che abbiamo entrambi per gli anni 80 non può essere diversamente, caro Cristian.
0: Ah, quello sicuramente. Comunque, Niki, io ti devo fare gli auguri perché mi hanno detto tu sei diventato nonno.
1: Davvero, sono diventato nonno e sono molto felice, perché all'età mia credo la sia una delle gioie più belle che nella vita si possa incontrare.
0: Maschio o femmina?
1: E femmina, è una bimba, adesso ha 9 mesi da 2 giorni, e credimi, adesso che comincia a riderti, che comincia a lanciarti le braccine per andare in braccio, per venirti in braccio,
0: immensa.
1: È una soddisfazione incredibile. Quindi è una gioia che difficilmente si riesce a descrivere. Cioè, ti posso dire la gioia di fare una gita in barca, di essere stato in un grande locale magari a mangiare della roba preziosa,
0: certo.
1: Però il fatto di essere nonno è un qualcosa di veramente unico, e veramente. Ti auguro anche a te di poterlo fare, nonostante tu sia giovane.
0: Sì,
1: te
0: vabbè,
1: sei un baby,
0: ancora,
1: tu sei, tu sei un baby, tu
0: c'ho sei. 2 figlioli, ma insomma uno,
1: vabbè, ma sei giovane, dai, è molto più giovane, sì, sì, va bene, sì. Ancora, insomma, queste sono cose che poi se ne parlano, specialmente poi per quello che succede ai giovani, si sistemano più tardi, difficoltà di trovare la casa, un lavoro fisso, insomma,
0: sì.
1: Si entra in tematiche sociali veramente,
0: certo,
1: complesse, che però non è questa la trasmissione adatta, anche perché noi vogliamo intercettare le persone che vanno a divertirsi, Cristian, stasera.
0: Ma certo,
1: magari c'è qualcuno che è ancora sotto la doccia lì a prepararsi,
0: certo,
1: e ci sta ascoltando.
0: Lì a la testa e ascoltano la nostra
1: musica. Poi qualcuno è già in macchina e va in ristorante o va nel locale per fare la serata.
0: Esatto.
1: E non ci dimentichiamo, noi andiamo a intercettare tante persone che camminano lungo l'autostrada la 1, e quindi chi va in giù, chi
0: i
1: va in su, e dirà: ma senti sti due,
0: certo.
1: Stasera infatti, ci fanno compagnia con questa bella musica,
0: perché in autostrada sicuramente ci ascoltano in molti,
1: sì, perché in questo tratto qui magari, insomma, noi ha una bella frequenza, una bella potenza Radio Mugello, per cui insomma si sovrasta anche più radio, più magari più altolocate, diciamo così.
0: Esatto, è una delle radio più ascoltate nel Mugello, per cui insomma io credo
1: noi siamo qui, cerchiamo di fare il nostro.
0: Allora, per qualsiasi cosa, no? Se
1: qualsiasi necessità,
0: necessità, offese, quant'altro, potete farlo.
1: Oddio, 3, 3, 4. Offese magari c'è,
0: no,
1: offese.
0: No, ci sono anche,
1: non so, ma magari la richiesta, dai, di una, vabbè, donna per fare le pulizie,
0: esatto.
1: Noi possiamo intercedere, possiamo vedere di risolvere anche i problemi delle persone.
0: Fateci compagnia. 3, 3, 4, 7, 9, 8, 8, 0, 0, 0.

0: Allora, questa è la musica di Radio Mugello.
1: E è fantastica questa musica.
0: Punto a capo di Cristian Fontanazzi e di Nick Lascialfa.
1: Questo è il nuovo programma. Allora, innanzitutto grazie a Giuliano che ha vinto la timidezza e ci ha scritto, ma è possibile ascoltare The Boss? Siccome noi siamo gente vissuti nella musica, The Boss vuol dire Bruce Springsteen.
0: Però,
1: noi abbiamo scelto un pezzo incredibile.
0: Allora, levate un attimino la timidezza, perché io so che comunque tantissime persone che io conosco mi stanno ascoltando.
1: Però poi guarda caso
0: non hanno il coraggio di richiedermi una canzone.
1: Magari sono anche delle belle ragazze, perché poi allora tu sei un grandissimo e ottimo padre di famiglia, sotto t'aspetto lo conosco. Però purtroppo ti ha avuto un matrimonio, no, fregata alle spalle.
0: Va bene, certo.
1: E quindi Cristiano, ovviamente, so che è molto gettonato sulle ragazze. Ma 40 over su, per cui insomma potete scriverlo, che Cristian è un figo, potete scrivere quello che volete, che Cristo è un testa di, potete dire
0: ma
1: quello che volete,
0: se volete offendere
1: magari una ex molto non per niente contenta, per cui insomma va bene tutto.
0: Ma
1: noi siamo qua pronti, chiamateci,
0: però,
1: scriveteci, noi siamo,
0: diciamo,
1: qua.
0: Io ho anche voluto bene a certe persone,
1: vorrei vedere, ci mancherebbe,
0: e comunque insomma fatemi
1: mi è tornato in mente una ragazza, e poi fra l'altro dimmi se invecchio bene. Sì. Mi ricordo, si chiamava Stefania, una ragazza molto carina.
0: Ah, Stefania quando venne qui a
1: molto
0: cantare.
1: Carina. Stefania, veramente brava.
0: La Stefi,
1: che è stato qualche giorno a casa tua, ricordi?
0: È una mia grande amica.
1: Tu è grande amica, esatto.
0: Solo amica, premetto. Però è una ragazza che lei si sta dedicando molto alla musica.
1: Bene.
0: Molto, ma molto, veramente. Però io dico sempre che va aiutata perché purtroppo si sta facendo prendere un attimino da cose che
1: è bene non nominare. Stendiamo un velo pietoso, parliamo solo
0: fuori
1: di musica,
0: dal suo
1: modo d'essere.
0: Esatto, perché io dico sempre con lei: Stefi, hai un talento, Non lo sprecare.
1: Il talento che ascoltiamo ora è Bruce Springsteen.
2: Radio Mugello.
3: Wolf, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wolf, do what you love. Cerca online Wolf Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.

0: questa amiche, cioè,
1: tanta roba, ragazzi.
0: Tanta roba,
1: tanta roba per ora.
0: Mettiamo su,
1: ma io ma siamo su Radio Mugello, siamo su Radio Monte Carlo.
0: Ma questo...
1: i grandi successi, te lo ricordi? Radio Monte Carlo, i grandi successi. E noi in qualche modo noi prendiamo ispirazione da una grande radio. Noi siamo una piccola radio, però cerchiamo di farci onore ugualmente in questa piccola radio.
0: Ma sicuramente questa è una musica che andrà e va sempre, perché sicuramente va per la maggiore. E comunque, ripeto, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, no?
1: Anzi, fra l'altro stiamo aspettando amici, dovrebbero arrivare.

0: persone che mi conoscono, che mi stanno ascoltando, e questo
1: magari sarà una ragazza, non vorrei sbagliarmi.
0: Non lo so.
1: No, magari anche un amico, ragazzi, dai, un collega ragazzi. Di lavoro.
0: Ma no, ma io
1: ci
0: guarda,
1: sta, dai.
0: Io
1: non lo so, non è un voglio approfondire più di
0: mi
1: tanto.
0: Mi fa piacere che mi ascoltino, perché vuol dire
1: ma
0: che...
1: te lo sai che noi abbiamo migliaia e migliaia di ascoltatori?
0: Assolutamente
1: stasera
0: sì.
1: Stasera specialmente abbiamo il picco. Cioè, se facciamo, la, se facciamo la ricerca, noi stasera
0: no, sì, se
1: andiamo
0: la...
1: su,
0: ma
1: andiamo su, andiamo
0: 125.
1: Su, andiamo su, mamma
0: perché,
1: mia,
0: vedi,
1: della classifica.
0: Vedi, Niki, qual è il discorso? È che RTL 102.5, Radio DJ, loro hanno la sua regia.
1: Esatto, noi ce la facciamo,
0: perché
1: noi ce la suoniamo e ce la cantiamo, noi facciamo tutto noi. Facciamo tutto noi.
0: Esatto, facciamo.
1: No, ma noi siamo molto altruisti, perché poi fra l'altro noi chiediamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre gentilissime radioascoltatrici chiaramente di intervenire, di interfacciarsi con noi. Noi siamo qui
0: sì.
1: pronti a soddisfare qualunque tipo di desiderio.
0: Allora, io però un saluto volevo farlo.
1: A chi lo
0: volevo
1: fai?
0: Farlo ai miei grandi amici del ristorante di Latera, dove assolutamente si mangia benissimo.
1: Benissimo, so
0: saluto.
1: Che sei un cliente fisso lì,
0: sì, sono
1: ovviamente
0: un cliente fisso.
1: Essendo single, essendo a casa, quindi
0: no,
1: spesso
0: sì,
1: magari
0: ma
1: tu vai anche in ristorante
0: esatto.
1: a mangiare. No?
0: Io voglio salutare la Sasha, la Marti, Giacomo.
1: Poi insomma anche te vedo la tua fancettina,
0: sì,
1: è un po' borghese tipo quella di Gavri, insomma, sta crescendo, devo dire che ti tratti bene, ma fai bene,
0: esatto.
1: Io sono contento per te che tu ti tratti
0: voglio,
1: bene, ci mancherebbe.
0: Voglio salutare anche Carmine, che è un cuoco che veramente è il top.
1: Buono, perfetto, lì sempre del ristorante.
0: Sempre del
1: benissimo.
0: Ristorante.
1: Noi lo salutiamo.
0: Veramente saluto l'Antonella, saluto tutti i miei colleghi di lavoro, perché veramente sono
1: benissimo. Noi
0: siamo un gruppo unito e bellissimo.
1: Oh, che non è poco.
0: E
1: avanti tutta,
0: avanti tutta con gli ABBA.
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Allora,
1: sai,
0: tra poco
1: sai Cristian che ti dico, che i tuoi amici lì del ristorante Latera purtroppo non, cioè i loro orari di lavoro non coincidono col nostro, perché noi una volta finito magari arriviamo là e la cucina è già chiusa.
0: Ah, quello sì.
1: Se no, saremmo andati a mangiare qualcosa.
0: Se Carmine ci aspetta, noi verso le 11:30.
1: No, assolutamente no. Non ho Carmine, ha lavorato, il signor Carmine ha lavorato, so che è il cuoco, per cui insomma è giusto vada a riposarsi.
0: Vabbè, dai, a me va bene anche se cucina la Sasha o l'Antonella o la
1: arriviamo
0: Marta.
1: Troppo tardi, Cristo, non è possibile. No, magari una sera
0: c'è Sasha e Antonella.
1: Una sera anticipiamo il programma e poi andiamo a mangiare lì. Insomma, in qualche modo lo facciamo troviamo il modo di doverlo fare. Dovrebbe arrivare qui da noi il signor Luca Landi. So che è in viaggio da Luca per venire qua. Credo venga con il figlio Elia, è un campioncino di moto, di motard, è dodicenne, quindi sarà una persona che probabilmente nei prossimi anni ne sentiremo parlare, quindi gli faremo un'intervista, ci racconterà come è andato il campionato. So che ha avuto un risultato di tutto rispetto e credo sia arrivato terzo o quarto nel campionato. Comunque appena arriva il padre e lui ce lo racconteranno. Noi, Cristian, si va avanti con tanta bella musica.
0: Volevo dire alla Sasha che se ha una canzone per la testa da richiedere, va bene, o mi manda un messaggio a me o può farlo al 334-79-8800.
1: Sasha, noi ti accontentiamo in tutto e per tutto.
0: Nei momenti magari così che vai in cucina a mangiare di nascosto, allora magari...
1: Ma chi è Sasha, la cameriera?
0: Certamente.
1: Ah, vabbè, poverina, anche lei deve mangiare. No, Sasha, vai tranquilla. Mandaci le tue richieste, noi saremo qui pronti a esaudirle.
0: Pubblicità, poi Abba Dancing Queen, 1976.
1: Tanta roba, la macchina del tempo.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa, che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia. Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e di servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori, i piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
3: Appuntamenti della domenica calcistica. Nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15. L'Audax Rufina è impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15.30. In casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'intercomunale Monsummano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londa sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, e in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: E continuiamo con la musica di Cristian Fontanazzi e soprattutto la musica di Punto a Capo. Io sono un appassionato di Amy Winehouse perché per me ha lasciato un'impronta indelebile nella musica mondiale. Sono molto legato a una canzone che la voglio dedicare a tutte le persone che mi conoscono e per me è veramente qualcosa di eccezionale. Amy Winehouse, Love is a Losing Game, ma prima un po' di pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wolf Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
3: 334 79 88 000.

0: Sono arrivati la nostra, i nostri amici stasera e quasi per intero la famiglia Landi. Quindi abbiamo Luca,
1: sì,
0: Landi padre, poi abbiamo Elia che sarà intervistato ora per le moto.
1: Abbiamo anche
0: Jennifer che ovviamente ancora sta chattando con l'amica, per cui magari arriverà un po' più tardi a parlare. Cercheremo di farla salutare perlomeno gli amici, però intanto noi andiamo avanti con loro. Luca, prova un attimo i microfoni perché non capiamo quale possa essere acceso o meno.
1: Parlate vicino al microfono.
0: E lì avvicinate al microfono, provate un attimino. Prova un po', Luca.
2: Buonasera.
0: Oh, perfetto, sì, benissimo, si sente. Bene. Te, Elia, funziona quello?
3: Ciao.
0: No, quello non si sente. Allora funziona quello di Luca. Avvicinati lì. Luca, ci devi raccontare qualcosa di Elia. Comincia un po' da quando ha iniziato a correre e venendo su fino agli ultimi grandi successi.
2: Ho iniziato all'età di 8 anni. Una pista a Rimini, e lì ha iniziato con la mini moto. Da lì tutto è iniziato per scherzo, e i primi turni andava benissimo, già le saponette da buttare via, e poi piano piano ha fatto il trofeo Polini, i primi passi, e da lì l'ultima gara che ha fatto è stato chiamato da un team di Rioveggio e è andato a fare minimo tard nell'Europeo.
0: Però tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Io l'ho seguito Elia, io sono venuto a vederlo correre l'anno scorso alla pista giù allo Smannoro e sinceramente Elia non era poi così brillante, mi prendo la responsabilità, perché purtroppo non avendo una moto propria e prendendo in uso per fare la gara le moto che noleggiano lì, io lo devo dire, erano dei cancelli che poi fra l'altro anche mi sono accorto anche una volta, proprio è successo proprio anche quando eravamo insieme, un amico suo, un collega suo gli è rimasto il gas incantato, quindi questo ragazzino è andato giù dritto a una variante, giusto, lui è anche caduto, meno male sono giovani, fanno un ruzzolone seriato, però caro Elia era impossibile guidare quelle moto. Ora ho visto che hai una grande moto e i risultati stanno arrivando, se ci vuoi raccontare se è successo domenica
1: potremo avere il nuovo Valentino Rossi,
0: ma speriamo e Dio lo voglia. E poi fra l'altro noi ogni tanto gli facciamo, guarda, lui l'anno scorso è stato carino, gli abbiamo fatto la festa, a un altro collega ha fatto una, gli ha portato la saponetta autografata, e a me ha portato la visiera grande Nick.
1: Bravo.
0: L'ho messa lì da parte nel garage sullo scooter. Grande Elia, forza Elia a te, raccontaci qualcosa della gara.
1: Tutto gas.
3: Oggi, no, domenica ero andato a girare e sono arrivato terzo, e poi uno ha partito prima perché era partito perché mi avevo mandato la bandiera verde.
0: Vabbè, insomma, è stata una piccola scorrettezza questa, perché essendo partito sicuramente ha goduto di un vantaggio e non si sarebbe meritato. No. Allora il babbo ha detto: se me ne fossi accorto prima, ora fuori onda, proprio
1: dovevi
0: prima di entrare.
1: Babbo.
0: Te, Luca, devi intervenire con le buone o con le cattive. La bandiera non deve solo sventolare, la bandiera a volte la serve anche per picchiare chi fa queste cose non troppo belle. Comunque noi siamo molto felicissimi di Elia. Oggi siete stati a girare, poi no, non siete stati, ecco, benissimo.
1: Comunque
0: la prossima volta
1: diversi piloti nel Mugello che stanno
0: Guido Pini è in Moto 3, è già firmato il contratto per la Moto 2, perché quest'anno le cose non stanno andando bene. Sì, ora non mi ricordo dei nomi, però ci sono state delle persone, c'era anche qui di Borgo San Lorenzo uno che faceva il fornaio, mi ricordo bene il nome. Non me lo ricordo.
1: Simone Sanna.
0: Il Sanna, bravo. Anche lui ha fatto delle gare non indifferenti. Poi, sai, Luca, è fondamentale. Luca, se vuoi parlare, senti il microfono vicino e stagli molto vicino. È fondamentale anche avere un team che ti supporta. Io ho visto quest'anno lui, quindi dal guidare una moto fornita lì, che era moto, ma non gli facevano assolutamente niente. Quindi non andavano, non prendevano il gas, nonostante il babbo gli dicesse: ma sta moto là non va. No, la va. E invece la non va. Ora quest'anno il babbo gli ha preso una bella moto e Lia sta avendo dei grandissimi risultati, quindi Lia, noi ti abbracciamo, siamo sempre vicini e speriamo sempre di ritrovarci qui, o se non qui alle gare, però ti vogliamo vedere sui podio, ma tu ci hai abituato bene. Caro, te che gli dici, Cristian? Te ne intendi di moto? Te so che ti piace la Formula 1, però...
1: Allora sì, a me piace molto la Formula 1, però io essendo ferrarista... Sono un po' sconsolato.
0: Vabbè, ferrarista, ormai tu ti sarai abituato. Quant'anni è che non vince la Ferrari?
1: Sì, no, ormai.
0: Mai non lo so, ma da una vita. Oh, qualche risultato sono, arriva, però.
1: Le cose che a me veramente mi preoccupano, veramente, è che un team come la Ferrari succedono delle cose imbarazzanti. Io non so se avete visto l'intervista di Leclerc della settimana scorsa.
0: No, non l'ho vista.
1: Quando aveva la sua manager accanto a sé, e lui durante l'intervista ha detto a un certo punto: io non so se queste sono cose che io posso dire.
0: Accidenti.
1: E la sua manager gli diceva no, gli diceva di no.
0: Di non dirle.
1: Perché gli avevano fatto domande sul motore, che versione era. Cioè, ci sono cose veramente imbarazzanti.
0: No, è strano che una scuderia come la Ferrari, plurivittoriosa in passato, non riesca a avere un'organizzazione vincente come le altre. Cioè, io sinceramente ti dico la verità, io la Ferrari, almeno quando sono stato ragazzino e poi sono cresciuto, perché di primavera ne ho viste, io ho sempre visto la Ferrari a vertici. Ora vabbè, con Schumacher ha fatto delle cose incredibili, 8 campionati.
1: Infatti,
0: però io l'ho sempre vista combattiva, quindi un'azienda eccezionale, perché poi fra l'altro la Ferrari, Luca, fa dei numeri incredibili, fa delle vendite, c'ha macchine da 350.000 euro, 500.000 euro, però che i successi sportivi poi non vadano di pari passo con questi enormi fatturati, con un'azienda che veramente la vola, e non riesco a capirlo. Le altre scuderie sono nate dopo, la Red Bull, grandi soldi dietro, però ragazzi, l'esperienza della Ferrari,
1: esatto.
0: Dai.
1: Ma cioè, la cosa che non capisco io è perché il primo anno che arrivano loro vanno subito forte, perché probabilmente mancano investimenti.
0: Sicuramente può anche darsi che questa sia la scelta, però caro Christian, io ti dico che se la Ferrari non fa investimenti, qui c'è uno che li fa gli investimenti. Davanti a te tu c'è questo signore, guarda, bello, gioioso, guarda, Luca Landi, che io poi fra l'altro ti ho visto, Elia, nelle foto e nei video, e tuo babbo non mi fa mai mancare, perché tu eri giustamente in Svizzera, però tuo babbo mi ha sempre mandato le foto, i video e tutto, quindi in qualche modo mi sembrava d'essere anch'io lì,
1: perché
0: io
1: tu ho visto, giri anche all'estero,
0: fa le prove, ma te tu c'ha una tuta bellissima, ho visto. Il babbo ti tratta veramente bene. Vedessi in moto e ciao, ora ragazzi, incredibile. E poi ora so un'altra cosa, so un altro scoop, Luca. Dimmi se dico bene. So che lui vuole la moto con le marce.
2: Sì,
0: perché la va troppo piano. Un 110 la va troppo piano.
1: Ora come ora sono monomarcia.
0: La sua c'ha la monomarcia, praticamente si dà il gas e i due freni, no, ovviamente. Però poi c'ha le marce e la frizione, quindi è più complicato, devi scalare. Però lui probabilmente il nostro Elia, amante della velocità, non ha nessun tipo di problema a imboccare le marce.
1: Elia, senti, ascoltiamoci questa bella canzone di Antonello Venditti. Che fantastica storia della vita. Dopo ne riparliamo.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Ci siamo e vogliamo sapere di più. Quali sono stati i tuoi risultati più importanti, diciamo?
2: Dillo, In Svizzera.
1: In Svizzera? Quando?
3: Terzo posto.
1: Ah, buono.
4: Ragazzi, terzo posto, tanta roba, ragazzi, no. Ma stiamo scherzando. Un terzo posto a 12 anni. E io a 12 anni l'unica cosa che riuscii a fare era andare a giocare a pallone al campo della parrocchia. Immaginati te.
1: Ma assolutamente.
4: Io do un consiglio.
1: È stata una gara combattuta, sì, sicuramente.
4: Sì, sì, molto combattuta, perché per arrivare terzo non è uno scherzo. Allora, io mi sento di dare un consiglio al nostro amico Luca, perché è un periodo e le cose gli funzionano, grazie a Dio. Quindi io gli dico anche di fare, di giocare con i biglietti del Gratta e Vinci, perché in questo periodo c'è Christian che va a gonfie vele. Sì. Poi c'è un'altra sorpresa bellissima che riguarda Luca. Ha trovato la fidanzata. La fidanzata di nome Federica, che io conoscerò il prossimo sabato.
1: Ma lo sai
4: sabato?
1: Che anch'io avevo una ragazza nel 2014 che si chiamava Federica.
4: Vabbè, ora magari qua è la tua.
1: Però
4: la sua so che è molto giovane.
1: Quanti
4: anni ha Christian, la tua? Giovane? Ragazza giovane?
5: Lei ha 36 anni.
4: Porca miseria, giovani. Vabbè, te sei poco più, hai poco più anni di lei.
5: 28.
4: Vabbè, sono coetanei. Sono coetanei. Pensa, io la Federica l'andrò a conoscere il prossimo sabato, che andremo a festeggiare questo incontro. Il fatto è la ragazza la viene su, si va ai Time a Calenzana a mangiare la pizza, perché c'è un nostro amico Vanni McFly che mette la musica.
1: Ci lavoro a 150 metri.
4: E lui lavora a 150 metri lì dal Time. Pensa il mondo come l'è piccolo.
1: Davvero.
4: Che facciamo? La salutiamo la Federica allora?
1: Assolutamente, dai.
5: Poi, ciao Fede.
4: Questo funziona. Perfetto, funziona. Diglielo pure. Guarda, sei in diretta, gli puoi dire tutto quello che vuoi. Non sempre puoi dirgli ti voglio bene, ti amo, ti penso.
1: Dai,
4: puoi dire. Perché tanto non t'ascolta nessuno.
1: Amo,
4: no, sei privatamente a parlare con lei, non t'ascolta nessuno. C'è qualche migliaia di persone che ascolta, però te vai tranquillo e non preoccuparti.
1: E andiamo con Love Generation.
6: Sola canzone per vivere un attimo. Eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: CS così.
1: Allora Elia, sabato hai la gara te?
0: No, nella gara di sabato è giusto. Allora, innanzitutto lui è andato molto bene, ha fatto un grande risultato. Però questo risultato era inaspettato perché? Perché lui sabato ha preferito andare a scuola, non perdere un giorno di scuola. Poi il viaggio andare in Svizzera è lungo. Quindi è arrivato là, lui, caro Christian, Christian con la G, come mi piace chiamarti da me, caro Christian, lui non aveva provato. Quindi da i primi giri, dimmi se sbaglio Luca, da 1,43 siamo scesi a 1,20?
2: No, da 1,46 è sceso a 1,27.
0: Mamma mia, senti il progresso lui... ragazzi, 20 secondi. Bravo. Ragazzi, 20 secondi, 20 Bravo. Secondi. Ma guarda un po' ragazzi, no, veramente dobbiamo supportarlo in tutto e per tutto, perché noi veramente ci crediamo molto, anche perché poi fra l'altro io credo, Elia, che ragazzi giovani come te che fanno sto sport nel Mugello, credo non ce ne sia altri, o ci sono?
3: No.
0: Ecco. Quindi lui è veramente un pilotino da spingere. Dimmi tutto.
1: Abbiamo una telefonata in diretta.
0: Ma sì, certo, ci mancherebbe. Proviamo.
1: Pronto? Non è pronto. Pronto?
0: Aspetta.
1: Vabbè, dai, ci richiamerà.
0: Dispiace, andiamo purtroppo avanti. Non riusciamo a prendere la telefonata. Mi dispiace. Bene, Silvia, mi dispiace Silvia, tantissimo. Magari mandaci un messaggio WhatsApp, sì, se dai. Era una comunicazione, esatto. In modo che quello riusciremo senz'altro a poterlo leggere. E se è per la richiesta di una canzone, volentieri lo facciamo.
1: Bravo.
0: Insomma, forza Elia, non possiamo dire altrimenti che tiene alto il blasone di Scarperia.
1: A tutto perché gas.
0: Ti ho visto lì sul podio che i babbo ha detto, senti la bandiera di Scarperia, lui se la teneva lì tranquillo, un po' nascosta, no, e il babbo senza indugi, vero Luca? Com'è andata? Sì, sì. Raccontaci Luca, raccontaci.
2: Lui domenica mattina non ha provato per niente, è entrato in pista per le qualifiche e da 1,46 scendeva sempre di più, è arrivato a 1,27, poi 26. Lui cominciava da più di gas e ce l'ha fatta arrivare a terzo. E finito il campionato lui ha saltato delle gare, 4 gare, perché non era stato chiamato dal team, è stato chiamato alle ultime 4 gare. Lui poi la gara di Ottaviano non l'ha fatta perché si era fatto male alla mano con degli amici e le ha saltate. Ha saltato quelle due, purtroppo è arrivato quarto nel campionato europeo e
1: sì, no.
2: E poi bene, punti dal terzo, perché se non saltava quelle gare lì, lui poteva arrivare terzo o secondo.
1: Va bene, fermiamo l'intervista a Elia.
0: Va bene, come non detto, perfetto. Noi
1: continuiamo con la musica di Radio Mugello.

0: Allora, siamo tornati in diretta e...
1: So che devi fare una dedica, giusto?
0: Allora, io voglio fare una dedica alla Sasha,
1: alla Sasha,
0: la mia collega di lavoro di Sound del ristorante. Mi ha richiesto una canzone di Planet Funk.
1: Anche te sei piano come un uovo, tu fai un sacco di lavori. Quindi quando ti arriva a fine mese ti arriva dei gran bonifici, sì, nelle tue, certo, tasche, voglio, però poi c'è anche tante spese
0: che escano.
1: Bravo,
0: entrano,
1: vedi, tu mi hai letto nel pensiero. Le spese poi in realtà le sono tante, quindi rimane poco. Però poi anche lui, Luca, cosa fa? Lui ovviamente ha un suo lavoro ufficiale, esatto, e poi ha un ristorante proprio accanto a casa, va lì a dare una mano e giustamente è un secondo lavoro, bene, e gli fa comodo, volta, ecco. Christian è bravo, è un gran lavoratore.
0: E allora, che canzone Sasha, ha chiesto? Planet Funk, I Get a Rush.
1: Ah, bella roba, io la conosco, sì, sì, è una bella canzone.
0: Allora questa è tutta per te.

0: goduti, te li sei goduti, Queen, ne avevi veramente voglia. 6 minuti e 22 di innuendo, un qualcosa di incredibile. Ricordati che dobbiamo esaudire una richiesta, è una richiesta speciale che viene da Federica, e Federica ci chiama da dove? Da dove, dove sta Federica? Federica sta a Ascoli Piceno, però qua, qua
1: questo
0: c'è.
1: Questo è anche un motivo d'orgoglio, perché guarda, è motivo d'orgoglio. La Stefania ci sta ascoltando da Piacenza, la Federica ci sta ascoltando da Ascoli Piceno.
0: Mamma mia, siamo quasi internazionali, italiani senz'altro. Per poi cui... alla Federica dobbiamo gli dedichiamo la canzone, lei ci ha richiesto. E Federica, sì, mi raccomando, noi stai tranquilla, che una volta che chiudiamo le trasmissioni, il tuo caro amato Luca lo spediamo a casa, per cui lo mandiamo,
1: lo seguiamo fino davanti alla porta di casa. Vai,
0: lo mandiamo a letto, quindi lui non va, lui non avrà, perlomeno stasera, sotto la nostra tutela, non avrà nessun altro tipo di distrazione, manco nemmeno una donna, anche se falsa per la strada non le devi nemmeno guardare.
1: Vai tranquillo,
0: mi raccomando Elia, te devi essere sempre lì pronta a dire babbo, non guardare le ragazze quando attraversano o passano la strada.
1: Guarda del corpo.
0: Cosa gli mettiamo a Federica?
1: Allora Federica, ti mettiamo Fred De Palma.

0: È una baciata, direbbe Nicky.
1: Sì, no, no, no, è veramente baciata. Il tempo e la musica è quella di una baciata. Fred De Palma, insomma, questi ritmi latineggianti, poi fra l'altro è anche molto bravo, anche perché insomma, se andiamo un po' indietro nel tempo, c'ha dei grandi successi. Questa è molto carina, è nelle serate latine, la baciata, la salsa, la kizomba, io ne ho fatte tantissime in passato. Beh, ragazzi, quando qui c'era
0: Nicky
1: quando
0: è un grandissimo
1: no, no, te lo spiego perché, te lo spiego perché c'era la scuola di salsa e pensa il top di persone che ho avuto io è stato il periodo, non mi ricordo, prima della pandemia, quindi sarà stato 2018-2019, uscivano delle canzoni meravigliose di là da Cuba e le ballavamo con questa scuola di salsa a Lago Viola. Te pensa, a Lago Viola avevamo l'impianto solo in una sala, però nella sala attigua, senza musica, c'era la gente alla ballava uguale. E si riusciva a fare dei numeri il sabato sera intorno alle 180-200 persone. Una cosa incredibile, veramente. Cristiane, il tempo è tiranno, come dicono tutti i DJ.
0: Il tempo è tiranno e...
1: Noi dobbiamo allora, salutare.
0: Io ringrazio i nostri ospiti.
1: Tantissimo.
0: Ringrazio Elia, ringrazio il Subabbo.
1: Luchino. No, Luone, no Luca, dai, chiamiamolo il Superone.
0: Arriverà a casa, non troverà un ambiente molto sereno.
1: Molto vabbè, ognuno sta per conto suo, però poi insomma, queste sono cose vedono loro, assolutamente.
0: Sicuramente, perché noi l'abbiamo fatto in buona fede.
1: Esatto.
0: Assolutamente, esatto. Sì, perché sicuramente Lia è un futuro campioncino, per cui
1: è il nostro pilota, ragazzi,
0: è giusto sponsorizzarlo. Però, ovviamente
1: il tema della serata era quello, certo. Però insomma, se abbiamo fatto qualcosa e non andava bene, noi ci scusiamo per primi, anche perché non sapevamo di questo.
0: I genitori vengono prima di tutto.
1: Noi dobbiamo salutare Federica da Ascoli Piceno, che ci ha seguito, gli abbiamo dato una canzone, esatto. Sabato io la incontrerò e andremo a cena assieme a mangiare la pizza insieme a lui, poi c'è Stefania da Piacenza addirittura.
0: Da Piacenza
1: e poi anche un pochino più programma. Vicino, un pochino anche più vicino, poi so che qualcuno
0: nella
1: zona di Firenze, so che c'è qualche altra
0: Fabiola,
1: ragazza con cui
0: di Barberino di Mugello e poi anche
1: gli amici del ristorante avranno già fatto festa, sono andati a casa
0: sicuramente. Sasha, Antonella, Giacomo,
1: mamma mia quanti ascoltatori, Matilde, quanti siamo a 7-8, speriamo ci sia un paio di zeri dietro, poi
0: ma stanno lavorando
1: ancora perché c'è clientela. Benissimo.
0: Assolutamente sì, io spero veramente che ci abbiano ascoltato in tanti, perché abbiamo messo su tanta bella musica.
1: Sì, vabbè, insomma, abbiamo cercato anche di far divertire, insomma,
0: di far divertire,
1: se ci divertiamo
0: ovviamente.
1: Noi poi solitamente si divertono anche a casa, insomma, noi siamo così un po' scanzonati, quindi tanta bella musica, parliamo un po' del più e del meno, però quello che ci interessa in maniera particolare è far partecipare le persone a casa qui, quindi scriveteci pure sui numeri social, mandateci dei messaggi, noi siamo qui a disposizione.
0: Numeri social,
1: non
0: sempre
1: ci offendete, perché non vi rispondiamo.
0: No, vabbè,
1: se
0: numeri
1: ci offendete,
0: social 334-79-88-000, oppure addirittura potete farlo anche sul mio numero personale 333-8205-276. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, punto a capo,
1: vabbè, ce lo chiedete, noi insomma vedremo di organizzare l'invito e staremo insieme qui a parlare. Senti Cristian, visto che è la prima trasmissione dell'anno zero,
0: la prima
1: trasmissione del programma Nostro Assieme, però visto e considerato che ci congediamo a un'ora così abbastanza alle 10 di sera, cosa si dice agli ascoltatori? Buonasera o buonanotte?
0: Ma io direi
1: io a quest'ora buona... so.
0: Ecco.
1: Luca, cosa diciamo ai nostri radioascoltatori?
0: Io direi buonasera, perché
1: buonasera, dai. Poi se io per dire arrivo a casa vado subito a letto.
0: Sì, no, quello anch'io.
1: Io prendo subito la tisana e vado subito a letto. Però sicuramente
0: però
1: c'è qualcuno
0: tutti avanti
1: come me,
0: come
1: io sono
0: noi,
1: un vecchietto, è normale.
0: Noi.
1: No, io
0: non
1: io
0: sono
1: magari avessi la tua età, io magari.
0: Lo so, però
1: ti
0: guarda,
1: pagherei.
0: Faccio la stessa cosa.
1: Pagherei
0: a casa e vado a letto.
1: Ti pagherei in lingotti d'oro.
0: No, va, veramente.
1: Allora, buona serata a tutti, dai.
0: Però l'unica cosa che dico è che fate la vostra serata, ma consapevolmente, e quindi andate piano e soprattutto non bevete.
1: Esatto, perfetto.
0: Che è la cosa principale.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi e vorrei mettere un'ultima canzone, a me piace particolarmente, di Fulminacci.
1: Ah, Fulminacci, benissimo, va bene. Te sei regista, sei capo, per cui insomma io sono il co-conduttore. Al momento, caro Luca, sono in prova, quindi non è, insomma, no, tutti, no, no, tutti no. Abbiamo la prova, ancora non è superata.
0: Nicola, fra 3-4 mesi
1: ancora c'ho la NASPI, ancora c'ho la NAE, magari.
0: Assolutamente.
1: Grazie. Grazie Cristian di pensare a questo, anche se non è vero.
0: Ringrazio veramente Niki che ha accettato il mio invito di far parte del mio programma, in due
1: si fa meglio il programma, ci si diverte di più, dai.
0: Di affrontare questo viaggio insieme,
1: viaggio musicale bellissimo, splendido, punto e a capo,
0: punto a capo, e quindi sicuramente avremo sempre tanti ospiti, ci divertiremo molto, quello sicuramente.
1: Vai con Fulminacci,
0: grazie a tutti, buona serata, buonanotte e a sabato prossimo. Fulminacci,
2: io Mugello.

0: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 22 e 6 minuti.
5: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: www.radiomugello.it.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

fuori? Certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Del fuoco d'artificio.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
4: Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
5: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. Appuntamenti della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza si gioca la quarta giornata alle 15, l'Audax Rufina impegnata in casa contro la San Giovannese. Nel girone A della promozione, sempre quarta giornata alle 15:30, in casa il Luco contro il Calenzano e la Fortis Juventus contro l'Intercomunale Monsù umano a Ronta. Nel girone C della promozione, per la quarta giornata, trasferta per l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria si gioca la terza giornata, sono impegnate in casa il Barberino contro l'Alba Carraia e il Saginale contro il Real Peretola. In trasferta il San Piero Assieve sul campo del Capraia, il San Godenzo sul campo del Gambassi e la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Nel girone D della seconda categoria, per la terza giornata, trasferta per il Londra sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, per la terza giornata, in casa il Reconquista contro il Paperino San Giorgio, lo Scarperia contro il Naldi e il Vaglia contro l'Atletica Castello, in trasferta il Firenzuola sul campo del Mezzana.
6: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Oh, oh.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: And love is not the easy thing, the only baggage

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Senti, compagne.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:31.
3: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: And you can dance for inspiration.